0: 7. Samo hitovi.
1: Let them march again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abbracci, un caffè.